0: Dammi un verso di tuo amore, perché devi essere prima di mancare. Il testo è come se ero io.
1: Muoio.